0: La dosis de música exacta. Te la ponemos
1: en todas partes.
0: Ponte Exa FM
2: 100.3.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: La dosis de música exacta. Te la ponemos
1: en todas partes.
0: Ponte Exa FM
2: 100.3.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.